0: Ricci. Ricci.
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci. Ose non remeso tici. Ravago mo colo. Ucci bene sadio.

sarebbe hubo dei legnaron, l'exeviano mari doponaro, o in olbo maro rite tiario, scusa viraghe, kin ojo tarbo, che del scelen hozzaro.

canti lo spiangiavon verso carico di un parrucca. E nulla che si fatto, la soffrì alla coppa sogna. Io volano saso, urlelemo, volano tocco rompo. Firme, firme, copitai, e stimella, che su terra portò. Io volano saso, urlelemo, volano tocco rompo. Firme, firme, copitai, e stimella, che su terra portò.